0: Four au bureau, votre émission occitane avec Stéphane.
1: Cercat un libro, un CD, un DVD, un camisetta o un accessori, rede più simple. Contactate l'associazione Aquiloc, lo sol diffusaire dei prodotti culturali occitan di l'Olt e di nel sud della Corrèze. Renseignement al 06 73 72 64 73.